0: Das ist alles ein Radio von da, 13 Minuten ab den 9 Uhr.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Keo.
0: Ja, eine Schwangerschaft verändert vieles. Nicht nur so im Alltag, sondern auch im Körper und im Kopf. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista redet Christina Rantre heute ganz offen über die Veränderungen und über die Momente, die nicht immer einfach gewesen sind.
2: Allegra e bondi. Benvenia in las minutas romances. Qui Stefna venza nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita Schumama. La Maternität porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, maer sfidas, müdedas e domandas. Cucini fent vain sin quist mund, nus müde be il minciadi, ma suvens e las priorités, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e vain da fatto un secondi fent comienza un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorinze nus con nostra giasta oriunta l'ingiadina Cristina Rantra e Terella tuna que pel momento c'è. Ella est vanteda d'in cuort per la seconda volta mamma. Oz, Cristina ans racquinta c'è fases difficiles c'è la ho fat tres e scuccia ella orivo da superer quellas fases. Con vus, Cristina.
3: Sì, naturalmente, occhi dopo mainz in ocean de sentite mel stura, stengla o er trista. E grazie a cui fa semplicemente parte da tot quist grand müda meint. Una gravidenza et vanter mamma non müda be il corp, ma bain er il cor ed er il pensier. I do dis in oce tu ad guardes in spievel e pensis Ok, che era ens e quei suossa. E curse il hormons deciden da fer lur egen viedi po erbe un cien commentar o un per ures me me poch da se mi parair scula fin del mond. Ma quei ci mo gido fices sto er co da nu volair esser perfetta. D'accepter c'è una mincia di stu esser buon e c'è personas fermas pem er avar moments debels. Ed è di scurie bger con mie partenari, con otras duanas, con otras mammas, quei ho fat bai. Co c'è tu vezes c'è otras personas sainten scu tu, as vezes der ciò tuot subit più normil. E sincera mancia o quer giro un po l'umor. C'è tu e surve via noz senza dormir, müder mincia ura il pemper e emozionel mancia as a saintes in un caos, Und imprendest col temp erderier sur certe situazions. La forza per ir in event nu venia d'una da d'esser ferm. Pel solit ven qui da faz, das der temp e da das accepter e da savarcia quistes be una fasa e qui vender ciumelder.
1: Las minutas romances.

0: Ihr hört das Radio von euch. Ich wünsche euch einen ganz schönen Mittwoch. Ich bin Sarah Marti.
1: Las Minutas Romances. Il Radio Dakeo.
0: Eine Schwangerschaft verändert vieles, nicht nur im Alltag, eben auch im eigenen Körper und im Kopf. Zusammen mit dem Lukas Battista redet Christine Rantra heute ganz offen über die Veränderungen und über Momente, die nicht immer einfach sind. Ein Gespräch über Ehrlichkeit, Stärke und neue Realitäten und wie sie die schlechteren Phasen hat können überwinden.
2: Allegra e bondi, benvenia in las minutas romances. Qui Stefna venza nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama, la maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, mütedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mund, nus müde bel mincia di, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e va da fatto un secondo event come un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorrenza nus con nostra giusta oriunta lenciadina Cristina Rantra e Terella tuna quel bel momento c'è. Ella è svantata in quart per la seconda volta mamma. Oggi, Cristina Anzra Quinta, c'è fase difficile che la ho fatto tre e scuccia ella o rivoda superare quelle fase. Con voi, Cristina.
3: Sì, naturalmente, anche dopo mai, si nuociono sentite mi stura, stengla o è triste. E grazie a cui fa semplicemente parte da tutto questo grande mutamento. Una gravidenza è diventata mamma, muda per il corpo, ma vain era il cuore ed era il pensiero. E da lì si nuoce tu a guardare in spiegel e pensi ok, che era eins e quei sossa. E questo è il ormone che decide di fare l'origine di ieri per un commentare o un per ore se mi posso da se mi parare con la fine del mondo. Ma qui ci muoci due fici sto erco da non voler essere perfetta. Da accettare c'è una mincia di sto essere buon e c'è persone ferme per me a avere momenti debole. E da discorrere con i miei partenari, con altre donne, con altre mamme, che ho fatto bene. Cosa tu vedi che altre persone sentono che tu as vedi da ciò tutto subito più normale. E sinceramente ho quergito un po' l'umore. Se tu è survivente notte senza dormire, mi dà mince ore il pamper e emozionalmente a sentire in un caos, non riprendere col tempo e da rire su certe situazioni. La forza per il rinvento non viene di una da essere ferma. Per solito viene qui da Fats, dass der Temp e da das akzeptiert e da savarce quistes be una fase e quei vendr ciumelter.
1: Las minutas romances.